donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

per valloni, colle neri e soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai

tra queste contadine, cameriere cittadine, fancontesse baronesse, artisani, principesse e vandonne, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231.

1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse.

piccina. La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, è ogni orvezzosa, è ogni orvezzosa, è ogni orvezzosa.

0: Francia. No, può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede?
1: No.
0: Né un dito?
1: No.
0: Né un capello?
1: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
0: Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

Tre sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi, sta bene, il